Siyakwamukela kuhlelo umthombo wokuphila nendoda yomphongolo.

Angenza bonke. Angenza bonke. Uyogcina uThixo. Uyogcina uThixo. Izwi loMzansi FM.